senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare.

me sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vederlo.

0: pensa solo a chi eravamo.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Allô. Allô.
2: Ma prima. Ma

0: Siamo per cortesia per Wes e Dori Ghezzi. Dai ragazzi, Wes e Dori Ghezzi ottengono 93,3 voti. Dalle signore ugualmente 93,3 voti e dai signori 80 voti.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Me sarò chiesto cento, mille volte. Io che non sono re, né imperatore. Che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Ci hanno mai mannato

già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcabocce, stai più su. Ti sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offenni se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

pardon, pardon, pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanto

e capire da questo, all'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Halloween ti piace la barca, corrido, corrido che l'hai visto, bene, bene, figli la devi fare, ecco, lo che vedi.